Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere verso Antoine di Cretto Resista, presimo legno, ed un ontario tuo, per sopisipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.